posso più avere a che fare con lui. Era tutta assorta nella contemplazione di quello che ci stava al di là.

terra, ma in piedi. Così quando io l'ho trovata, ma ha gridato, subita, vi ho uscito, andante via, uscita andante via.